0: 10 uomini. Al 10 la roba piega caldo.
1: Cattivo fino all'osso.
0: Al 10 tir, al 10 uomini. Al 10 la roba piega caldo.